se per caso ridono fanno di tutto per non darlo a vedere, perché il riso è un bene, perché il riso è un mare, forse è nostalgia. Ce n'è una più bella che ricorda la musica, ce l'ha scritta negli occhi e sta suonando fin qui. Sullo specchio di questi si disegna la faccia di un ragazzo incredibile. Dietro ad una vetrina, questo non ci voleva, poi è scomparso così.

cosa parleranno le suore che sbucano dai pomeriggi, come quando nel cielo c'è un passaggio di rondini che vanno via.

sentirti parlare, non ti sai contenere, e ogni volta è una freccia nel cuore che non mi fa respirare, ma il silenzio dà solo rancore e fa ancora più male.